0: Sur Radio Escapade, les bruits font la fête.
1: Impara a bestemmiare con il computer. Prima parte. Bestemmie semplici, livello A. Questa categoria di moccoli può essere usata per esprimere diniego in circostanza di semplici arrabbiature. Ma possono servire anche come semplice allenamento giornaliero. Dio cane.

Livello. Questa categoria di moccoli può essere usata in circostanze di moderate arrabbiature. Per esprimere insofferenze di media entità. Il professionista può far uso di quest'elenco usandolo come esercizio giornaliero. Madonna cagna di merda. Dio rotto in culo.